Buongiorno, state ascoltando FOZZZ. Oggi è FOZZZ Radiothon, il nostro raduno annuale. Questa radio sopravvive solo grazie all'aiuto degli abbonati. Iscriviti a FOZZZ, la tua amichevole radio comunitaria, per tenerci in onda per un altro anno.